State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Sí.

0: di più.
1: Oh, amore mio, tu sei l'onda e io la tua spalla.

0: Ready to start?
1: I'm a disc jockey, remarkably cocky, with every good reason to be. I'm a disc jockey, and aren't people lucky to have such a fellow as me? I'm the big DJ, the big DJ.
0: Alors, pour commencer.
2: Première leçon. Main gauche, main droite.
3: Alors, préparez-vous à partir.
4: Vi salutiamo e benediciamo dalla veneranda casa madre di Genova, dove siamo rientrati per celebrare questa sera il possente rituale taumaturgico volto alla sconfitta del coronavirus.

0: Il paradiso. Che cosa è il paradiso?
1: È proprio la notte. Noi siamo sempre nella notte sopra di questo mondo. Noi siamo sempre nel nostro pensiero luzzole, le quali quando aprono un poco le ali fanno vedere quella piccola favilla. E sì, può darvi la sorpresa di illuminare le tenebre della notte. Illuminare le tenebre della notte.

instinctively in

non hai voglia d'uscire.

nel mondo fragile dei fiori. Quando finisce il giorno, ti dice ritorno, ma tu resti fuori. L'amore no, non è possibile nel mondo fragile dei fiori. Quando finisce il giorno, ti dice ritorno, ma tu resti fuori. L'amore no, non è possibile nel mondo fragile dei fiori. Il petalo appassisce, il profumo svanisce, l'amor se ne va. Perché l'amore stupisce, tu non capisci, lui ti colpisce.

perché l'amore è un segreto ed essendo un segreto io non lo so. L'amore no, non è possibile nel mondo critico dei liquidi. Per stare un poco insieme, per fare una famiglia ci vuole la bottiglia. L'amore no, non è possibile nel mondo critico dei liquidi. Il sole è una dannazione, con l'evaporazione l'amore se ne va. Perché l'amore stupisce, tu non capisci, lui ti colpisce. Perché l'amore inquina, è come una multinazionale in Cina. Perché l'amore è un segreto, ma io non ve lo dirò. Perché l'amore è un segreto ed essendo un segreto io non lo so.

Ieri la mia ragazza per dispetto è andata a passeggiare con Armando. Però se crede che io me la prendo con un'altra me ne vado a ballar, che me

0: so. È stato proprio un fulmine, un baleno.
1: Sì.
0: Né più né meno che un botto a ciel sereno.
1: Potrà finire.
0: Ah, mai adorata.
1: Se un dì ti stancheresti tu di me.
0: No, tu di me.

0: adorata!
1: Quanto devi aver sofferto!
0: Che giorni ho passato senza te!
1: Amoroso!
0: Disoccupato! Eppure poco amato!
1: Ora è...
0: Presente!
1: Ora è...

0: così.
1: E vabbè, se fa PD.
0: Che vale rinfangare quel che fu.
1: Non l'ami più.
0: Ci sei soltanto tu.
1: Essere unico!

0: so.
1: Amor trionfò.
0: What a lovely day.
1: Se tu mi lasceresti, amore, un dì.
0: Today, basta così.
1: E vabbè,

Quando giunsi a 21 anni mi trovai un fidanzato. La famiglia era d'accordo, lui faceva l'impiegato. Mi trattava gentilmente con il massimo

Poi fu il turno d'un romano impiegato al ministero, che facesse tutto il giorno, rimarrà sempre un mistero. Intascava, questo è vero, ricche mance e bustarelle,

giorno lieta sai, tu sarai padre, gli annunciai. Non disse niente, se ne andò e su due piedi mi piantò. Finalmente a 38 anni incontrai il grande amore. Era un caldo siciliano col concetto dell'onore. Per ricever con decoro i compari ed i parenti, mi mandò a far marchette senza troppi complimenti. Mi mandò a far marchette.

Per fortuna mi trovai un ricco vecchio industriale che per farmi la sua corte mi donò un bel bracciale. Mi sposò dopo 3 mesi e felice mi offrì un bell'abito da sposa firmato Givenchy.

faccio. Ora più di 20 anni ho trovato il vero amore, un ragazzo di 20 anni con un bel ciclomotore.

Ma né scusa né giustifica, io non ammetto chiacchiere, a porte aperte e libera, cogli a tu vuoi. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, tu oggi vuoi far male.

cap de passar no cègol per fer els posarits. M'estai portant en suècol con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far marire, io sono ridotta alla metà. Va cammina, sienta a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, sto patone che viene a fare. Mai un vasile zucchero, mai una parola tenera, stamburi, amore fucito, e io che già sopportà. Mamma non può credere, dice ma come, niente proprio, che bello pare bruccola, ma chi ci canta fa? Mio carissimo mio, io non ti posso più aspettare, tu ci vuoi far morire, io sono ridotta alla metà. La cammina sienta a me, sto partito non va, a mogliare non è per te, sto casolo che viene a fa. La cammina sienta a me, sto partito non va, a mogliare non è per te, sto casolo che viene a fa.

Quando l'amore è morto bisogna sotterrarlo, perciò mio caro Carlo non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me, erano 24, te ne è venuto 3. E t'hai tenuto quello col costumetto e bagno, quello col cappellino col papagno e quello col vestito blu marino. Stupido, stupido, non sai per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e i ritratti li tieni te. Stupido, stupido, spara, spara.

0: quiero arriba. Pásenme de noche.
1: Alla sottana di mamma, sempre attaccate in verità, le signorine da marito, con l'occhio pien d'ingenuità, trapelan la verginità da tutti i pori del vestito. Compresa da tanto candor, la mamma vuol spiegare allor come

Vine da marito, cercando un merlo da sposar, in piena estate vanno al mar le signorine da marito. E per la prima volta a fè vedono l'uomo da capapiè, come il buon Dio ce l'ha servito. Pensano ad Adamo ed Eva allor, quando mangiaron con ardor quel frutto in

per le ragazze da marito. In carnevale la mamma le porta i balli in società, le signorine da marito. Nel décolleté pien di pudor sembrano in verde i freschi fior avvolti in candido vestito. Poi tra un foxtrot e un charleston talvolta vien che uno spinton di un cavaliere troppo ardito lor faccia nascere un

0: le signorine da Marie Ito.
1: Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo. Sai che cosa ti dico?

0: vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba.
1: Radio Sonar.net. Революция будет стримить.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

lunedì 20 luglio qua in diretta dagli studi di Radio Grad con Ride On. Allora, alle 20:40 avremo il collegamento con Edoardo Colombi, che ci racconterà un attimo di questa stagione motociclistica e soprattutto della novità che questo fine settimana lo vedrà impegnato, quindi non vi spoilerò nulla, anche se non è ovviamente un segreto. Allora, detto questo, tra poco, dopo il collegamento con Edoardo, avremo il buon Kawarobi, con cui andremo avanti per questa puntata che sarà l'ultima puntata prima dello stop estivo, ecco, quindi noi poi riprenderemo il 10 di agosto. Allora, detto questo, salutiamo anche il buon Eugenio, che è ancora al lavoro e lo immaginiamo sudato da solo in officina con tutte le moto in piena stagione da sistemare e preparare. Salutiamo Antonio che è arrivato. Allora, detto questo, anche tantissimi un abbraccio forte e tanti auguri di pronta guarigione al super Jacopo Cerutti, che è incappato in un incredibile incidente durante il rally in Romania, e dove è incredibile a dirsi, ma è capitato, e insomma si è rotto le gambe e ha trovato praticamente una macchina contromano durante una speciale, ecco, quindi non dovrebbe capitare, ma ahimè è capitato. Per tutto sommato, considerando anche quanto vanno durante le speciali e soprattutto che è un imprevisto che uno non si aspetta, è andata tutto sommato bene. Gara che tra l'altro è stata vinta dal suo compagno di squadra, sempre con Tuareg 660 del team Guareschi, e Thomas Marini, quindi loro due si scambiavano la prima e la seconda posizione, e purtroppo è finita prima del tempo. Quindi super Jacopone, ti aspettiamo presto dopo una pronta guarigione. Allora, saluto anche gli amici e i colleghi del team GSSS e di stanza in Sicilia, il buon Enrico e Leonardo, che dopo 2300 km fatti in moto per venire al Mugello Rally, per non perdere l'abitudine, si sono tenuti belli caldi con un one day ieri in Sicilia, ecco, quindi nonostante le alte temperature la voglia di moto non è venuta meno. Allora, vi ricordo anche un paio di appuntamenti, innanzitutto il 26 e il 27 di Vallelunga, come vi ricordo anche sui social il buon Lorenzo Savadori, ci saranno gli Aprilia Racers Days a Vallelunga, quindi una o due giorni con exclusive test ride e la Riding Academy Aprilia. Quindi se volete venire a curiosare o soprattutto ancora meglio a partecipare, iscrivetevi. Allora, poi il 2 agosto ci sarà Esci la Moto, quindi una partenza da Lucca in direzione Chianti per un'edizione speciale che è la Swim Pool Edition, quindi l'edizione con il bagno, la piscina, e questa qua sarà un'edizione un po' particolare perché sarà un last dance, quindi sarà l'ultima edizione fatta nella storica location, visto che a fine stagione il buon Stefano, detto conosciuto nell'ambiente come Viper, si godrà finalmente la pensione, quindi cederà l'attività, quindi vedremo poi quel che succederà, ma ci sono già tanti amici di vecchia data, nuovi, che si ritroveranno appunto per festeggiare questa bella giornata. Allora, detto questo, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci prepariamo per il primo collegamento.

0: Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, ed è torna qui con noi come ospite Edoardo Colombi, detto Spiattella. Ciao Edoardo!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Allora Edoardo, quest'anno raccontaci un attimo quel che è successo, visto che nel BSB hai disputato un solo round, quello di apertura di Outlaw.
1: Sì, allora appunto avevo iniziato col BSB, con il team MMB. Purtroppo alla fine del primo round, diciamo, non era andato male, però ci sono stati dei problemi che non entro in merito, e allora per decisione mia, per decisione del mio manager e di tutte le persone che mi seguono, abbiamo deciso di fermare la collaborazione. Purtroppo mi sono ritrovato quindi senza sella. Okay. E niente, sono stati un po' mesi così, ecco.
0: Ecco, per un pilota ovviamente dover rinunciare per una questione di serietà, di prospettive, a girare in moto e a stagione iniziata, cos'è che ti pesa di più? Non poter girare, correre e far vedere il tuo potenziale, o e cercare la situazione giusta?
1: Sì, allora sicuramente non è un bel momento. Diciamo che quando mi è successo, è la prima volta che mi capitava. Uh-huh. Quest'anno, quello che mi ha fatto più non male, però che mi dispiaceva di più, era appunto, esatto, non esprimere il mio, cioè non riuscire ad esprimere il mio potenziale, anche perché siamo venuti da 2 anni con l'Aprilia, che andava molto forte. Quando siamo passati in Supersport l'anno scorso abbiamo fatto tanta fatica, e facevo fatica proprio a esprimere il mio potenziale. Quest'anno era iniziata bene, ero carico, si vedeva anche dei primi risultati, quindi quella cosa che mi ha fatto più fastidio, diciamo, è che non sono riuscito ad esprimere il mio potenziale, e quando mi sono ritrovato a piedi ho detto: e adesso cosa faccio?
0: Ecco, perché alla fine hai patito un po', cioè, o meglio patito, è normale l'adattamento al cambio dalla sport bike alla super sport vera e propria.
1: Esatto, sì, no, c'è tanta differenza. La super sport non è una moto facile, soprattutto la Ducati, da imparare non è facilissimo. Ce la stavamo facendo e poi appunto è successo quel che è successo.
0: Mm-hmm. Quindi il momento in cui andavi a consolidare ti sei dovuto fermare.
1: Esattamente.
0: Ecco, in questo periodo poi ovviamente rientrato in Italia, come ti sei mantenuto allenato e concentrato per essere pronto per una possibile soluzione?
1: Ho continuato a fare quello che facevo sempre, quindi allenarmi costantemente sia in palestra che in moto, cercare di non andare giù di testa, perché mm-hmm. quando comunque ci sono queste situazioni un po' ti preoccupi, dici cosa devo fare.
0: Certo. Comunque,
1: sono rimasto sempre alto di testa, mi sono allenato, nel mentre facevo dei corsi, ho iniziato a fare i corsi in moto. Mm-hmm. E facevo anche qualche lavoretto, comunque cercavo di crederci sempre, fino a che non è arrivata poi appunto la proposta, una proposta
0: che si è finalizzata. Ecco, quindi questo weekend ti vedremo nuovamente in griglia di partenza per la Racing Night nel CIV.
1: Esattamente, sono stato contattato da Promo Driver, sono contentissimo perché appunto torno a poter esprimere il mio potenziale. È una bellissima opportunità, anche se sì, non siamo in Inghilterra, comunque il CIV, il livello è molto alto in Supersport, e comunque il team appunto è di un bel livello. Sono molto contento di questo, anche perché sono contento perché magari hanno visto qualcosa in me e vogliono provare a farmi esprimere me stesso, quindi sono molto contento e daremo il massimo come sempre.
0: Ecco, correrai con una moto totalmente diversa, un R9, e hai già avuto modo di provarla o sarà un piccolo salto nel buio?
1: Sarà un piccolo salto nel buio, non ho ancora avuto la possibilità di provarla perché abbiamo chiuso settimana scorsa. Mm-hmm. La proposta, quindi purtroppo non ho avuto modo di provarla. Arriveremo lì il giovedì, che abbiamo 3 turni di libere fortunatamente, quindi cercherò di imparare il più possibile, il più prima possibile.
0: Ecco, tra l'altro avrai un compagno di squadra diciamo pesante come blasone.
1: Sì, dalla porta sicuramente è un pilota molto forte, molto conosciuto, però sono contento di avercelo a fianco perché sono giovane, ho comunque tanto da imparare e imparare da persone come lui sicuramente mi aiuterà, sono sicuro che mi darà anche una mano, quindi no, sono molto contento.
0: Mm-hmm. Ecco, tra l'altro salendo praticamente da ex novo, no? Quindi giovedì su questa moto, quanto tempo pensi di metterci per trovare la posizione, proprio l'ergonomia sulla moto?
1: Allora, non mi sono fatto neanche troppe aspettative, nel senso voglio partire con calma, senza strafare, anche se mancano solo 3 round, la cosa bella è che non ho diciamo
0: pressione.
1: Mm-hmm. Pressione, quindi voglio fare le cose con calma. Allora, penso sicuramente non sarà facile, ho già parlato con comunque col team, dovrebbe essere una moto leggermente più semplice la Ducati, quindi ma non saprei in quanto tempo, lo scopriremo, ecco.
0: Mm-hmm. Ecco, normalmente sei un tipo di pilota che si adatta facilmente, riesce ad adattarsi alla situazione anche quando non è ideale, o hai bisogno proprio di cucirti addosso le cose per esprimere il massimo potenziale?
1: No, fortunatamente riesco anche abbastanza ad adattarmi col fatto che comunque ci alleniamo non con moto top, anche con moto stradali, quindi riesco, ho imparato ad adattarmi alle situazioni, quindi sì, diciamo penso di riuscire ad adattarmi facilmente, diciamo, nelle situazioni, magari se la moto non è perfetta e tutto.
0: Ci metti del
1: cerco
0: tuo.
1: Di adattarmi. Esatto.
0: Ecco, in questo periodo estremamente bello, perché comunque il meteo asciutto è sempre piacevole, però quando è troppo caldo diventa veramente impegnativo sia fisicamente che per il grip offerto. Come gestisci un caldo così estremo?
1: Allora, è da scoprire, perché ormai è 3 anni che ero in Inghilterra e lì le temperature non sono sicuramente calde come qua. Sì, in estate fa caldo, ma non è quel caldo che ti soffoca. Però dai, bisogna sempre tenersi al massimo, soprattutto idratati questo caldo, mm-hmm. e cercare di gestire al più possibile i turni senza strafare.
0: Okay.
1: Perché demolirsi nelle prove libere... Sì, ha senso perché devo conoscere la moto, però voglio fare tutto abbastanza con calma, appunto per non demolirmi e capire appunto come sarà far le gare con questo caldo.
0: Mm-hmm. Ecco, tra l'altro hai una piccola fortuna che, essendo il round di Misano, la Racing Night, Superbike e Supersport partono ad orari, appunto qua la Superbike notturno, ma anche la Supersport è verso il tramonto, ecco, quindi un po' di calura è passata.
1: Sì, no, esatto, dovrebbe essere passato un po' di calore. A vedere adesso le giornate, qua a Milano soprattutto, anche alle 9:30 di sera fa ancora 30 e passa gradi, quindi
0: sì.
1: Vedremo, sicuramente sarà più ventilato,
0: mm-hmm.
1: quello sicuramente.
0: Ecco,
1: quindi anche lo scopriremo.
0: Anche come pneumatici sarà una scoperta, oppure hai già una confidenza con il fornitore?
1: Allora, è una scoperta perché so che ci sono vari tipi di gomma che si possono scegliere, mm-hmm. quello che al BSB non c'era perché usavano Pirelli, okay. la gomma era una sola.
0: Okay.
1: Ho avuto modo di provare la Pirelli, la Dunlop,
0: okay.
1: Non ho sentito questa differenza abissale. Diciamo che, sentendo anche un po' in giro rispetto ai primi anni, sono state migliorate, quindi infatti quando sono salito per la prima volta con le Dunlop, diciamo il feeling era più o meno come se fossi su una Pirelli.
0: Ok, quindi non hai sentito, sì, quella differenza enorme, soprattutto sull'anteriore?
1: Sì, no, esatto, non ho sentito questa differenza abissale. Ho visto che ci puoi frenare tanto sopra.
0: Mm-hmm. Ok. E per quanto riguarda, ecco, una mia curiosità, no? Essendo comunque gare abbastanza lunghe, comunque con temperature molto alte, e come gestisci l'idratazione?
1: Allora, come la gestisco? Soprattutto sicuramente bere tanto, poi ovviamente con dietologi e anche l'RPA, i ragazzi che mi seguono,
0: sì,
1: a livello,
0: sì,
1: fisico.
0: Stefano Leda e i ragazzi.
1: Esattamente, che li saluto e li ringrazio, ci danno dei consigli, ci danno anche degli integratori da prendere, comunque la base è acqua e integratori.
0: Ma utilizzi anche il camel bag nella tuta oppure no?
1: No, perché adesso non mi ricordo, ma mi sembra che non si possa neanche più usare.
0: Ah, ok, sono rimasto un po' indietro.
1: Esattamente.
0: Se no nella mia tuta c'erano 15 kg di zavorra con l'acqua dietro. Tipo cammello.
1: È vero, all'epoca si faceva. Qualche nel 2020, nel 2020 quando ho fatto la Premoto 3 succedeva che si mettevano i sacchettini d'acqua per avere più peso.
0: Ecco, quindi ti sei già tenuto pronto per questa Racing Night, non hai ovviamente pressione perché è tutto da scoprire, moto, lavoro del team, Misano. Ti piace oppure un circuito che ti lascia qualche perplessità?
1: No, è una bella pista. Devo dirti la verità, è 3 anni che non faccio più un giro a Misano. Da quando sono andato a correre in Inghilterra non ho più girato piste in Italia. Uh-huh. Sono molto diverse le piste in Inghilterra, quindi sicuramente all'inizio mi farà strano vedere le piste così larghe. Però no, è una bella pista, ci sono sempre, diciamo, mi sono sempre trovato, quindi siamo carichi.
0: Ecco, ma raccontami un attimo, come sono le piste appunto inglesi, che sono molto più strette e tortuose, dove in alcuni tracciati non c'è nemmeno un rettilineo?
1: È vero, sì, ci sono piste un po' più normali, per esempio Donington penso sia quella più vicina a quelle italiane, perché è molto larga, comunque ci corre anche la Superbike, quindi è gestita molto bene. Invece per il resto delle piste sembra un po' veramente di essere su strada,
0: okay,
1: tra virgolette. Houlton Park, Caldwell Park sono piste tutte molto strette, ghiaia ce n'è pochissima,
0: erba,
1: c'è solo erba, esattamente, l'asfalto è molto stretto, pieno in tante piste pieno di buche o di avvallamenti, quindi è molto particolare, soprattutto Caldwell Park penso sia la pista più complicata del campionato, esattamente, e l'ultima parte è veramente stretta.
0: Ecco, com'è fare il salto che si esce da questa compressione e si salta su a Caldwell Park?
1: Allora, la prima volta è stato un po' traumatico, mi sono visto proprio una salita e ho detto dove sono. E poi io col fatto che di cross ne faccio poco, saltare mi veniva abbastanza difficile. Fortunatamente non è obbligatorio saltarci, perché non vai né a perdere tempo né a guadagnare, quindi se lo si sa fare si salta, se non si sa fare non si salta. A me è capitato una volta che ci ho provato e ho detto è meglio che non lo faccio più.
0: I cambi mutanda non bastano,
1: esattamente.
0: No, perché poi ci sono gli specialisti, tipo anche ricordo dei salti incredibili di Jonathan Rea, su che saltava con una mano, salutava il pubblico, anche perché lui comunque di cross ne fa tanto, ecco, quindi...
1: Sì, anche Vickers,
0: sì,
1: qualche anno fa quando era con la Yamaha, era da guardare, loro che lo sanno fare è una cosa impressionante,
0: ecco,
1: impressionante,
0: ma...
1: perché non è la normalità.
0: Ecco, ma su piste così strette, dove è difficile prendere i riferimenti, e guardando le gare sono combattutissime.
1: Sì, sono molto combattute. Riferimenti, tante volte le vai a prendere anche con le linee dei cordoli,
0: okay,
1: perché magari non sai dove prendere, o prendi il Marshall, o prendi il cordolo, prendi...
0: Quindi se si sposta il Marshall è un casino.
1: Se si sposta il Marshall è un casino, sì.
0: Ecco,
1: no, sono molto combattute anche per il fatto che essendo stretta appunto è veramente difficile fare la differenza. Ok, quindi no, però è vero, in Superbike soprattutto, anche in Supersport si è sempre anche se sono cilindrate alte si è sempre in gruppetti molto, molto vasti,
0: quindi è comunque abbastanza fisica come gara, cioè si sgomita parecchio.
1: Sì. Quindi abbastanza,
0: c'è un tasso abbastanza alto di aggressività.
1: Sì, anche perché diciamo in modo in modo amichevole sono dei matti, sono dei matti, e questa è anche la cosa bella. Mm-hmm. Diciamo che allora a me andare, aver corso in Inghilterra mi ha messo, cioè ti mette adrenalina.
0: Ok, quello ti abitua alla bagarre.
1: Esatto, mette adrenalina sia per le piste sia per comunque come sono i piloti, è veramente un mondo bellissimo.
0: Mm-hmm. Ecco, ricorda un po' quella che da noi è Imola.
1: Esatto, Imola forse è la più vicina
0: al mondo.
1: Esatto, no, Imola è la più vicina alle piste inglesi.
0: Mm-hmm. Infatti ricordo quando correvi nel trofeo 660 le battaglie con Sommariva e il Bianchi, con Filippo.
1: Sì, è vero, erano bellissime.
0: Bellissime. Era già
1: l'ultima gara a Imola con Rossi Moore, l'americano.
0: Mm-hmm.
1: C'è state delle bellissime battaglie, io, Rossi, Moore, Filippo, bellissimo.
0: Quindi lì era un po' un anticipo di quello che ti saresti aspettato l'anno dopo. Tra l'altro hai sfiorato il titolo al debutto senza conoscere le piste, e per un punto e mezzo non hai fatto l'impresa al primo anno nel BSB.
1: Esattamente, purtroppo non si è riusciti a fare l'impresa per un punto e mezzo, diciamo che mi prudevano abbastanza le mani, però sono cose che possono succedere. C'è stato un errore di nostra scelta per le gomme, perché la condizione pista non era il massimo.
0: Mm-hmm.
1: Però è sicuramente un'esperienza bellissima che abbiamo fatto, anche arrivare secondo il primo anno là mi ha fatto
0: crescere
1: tanto.
0: Certo. Certo.
1: E anche crescere, esattamente.
0: Allora, dove possono seguire i nostri ascoltatori e ascoltatrici e i tuoi profili per rimanere sempre aggiornati?
1: Allora, su Instagram, che mi chiamo Edoardo Colombi 13, su Facebook ho lo stesso nome, e niente, poi per vedere le gare sul sito del CIV o su Sky Sport.
0: Ecco, una curiosità, come mai questo soprannome Spiattella, che hai anche sul casco?
1: Sì, Spiattella è nato tutto quando ero piccolo, che è un amico di mio padre, e niente, da piccolino mi toccava le orecchie. Beh, fa proprio ridere, mi toccava le orecchie e diceva spiattellino, e poi è iniziato a uscire Spiattella, e da lì basta, mi chiamava sempre Spiattella ed è nato appunto questo nome.
0: Questo soprannome che ti sei portato dietro e affettuosamente ti sei conservato.
1: Esattamente, esattamente.
0: No, io immaginavo qualcosa legato a qualche mega staccata, frenata con spiattellamento di
1: tutti me lo gomma. Dicono, tutti me lo dicono. Poi quando racconto la vera storia fa ridere.
0: Le orecchie.
1: La raccontavo in Inghilterra, tanti dicevano ma come? Si mettevano a ridere.
0: E invece sì, poi sì, il tuo numero, che è il 13, è un numero che secondo me nel mondo anglosassone sorprende, perché è un po' quello che da noi equivale al 17, ecco.
1: Sì, il numero 13 mio l'ho scelto perché è il giorno in cui è nato mio nonno.
0: Uh-huh.
1: È la data, l'ora in cui sono nato io, quindi diciamo che ha abbastanza significato per me. Poi me lo ritrovo sempre dappertutto, diciamo, è come se fosse il mio portafortuna.
0: Uh-huh. Bene, bene.
1: Anche infatti per... quando negli ultimi 2 anni di BSB ho dovuto usare il 32 perché il 13 era occupato da Lee Johnston. All'inizio
0: ti pesava,
1: mi dava e mi
0: fastidio.
1: Pesava, poi comunque il 32 è sempre l'anno di nascita di mio nonno, quindi il collegamento più o meno c'è sempre.
0: Mm-hmm. Ho capito. Allora, sì. Quindi appuntamento per i nostri ascoltatori e ascoltatrici in circuito a Misano questo fine settimana, visto che c'è il CIV e la Racing Night.
1: Esattamente, aspetto tutti, se volete venire a vedere vi aspetto a tutti.
0: Se vuoi ringraziare e salutare qualcuno siamo a tua disposizione.
1: Certo, voglio ringraziare innanzitutto la mia famiglia per tutti i sacrifici, il mio manager per aiutarmi sempre in qualsiasi situazione, Yamaha Italia e il team Promo Driver per questa bellissima opportunità che cercheremo di sfruttare al massimo, e niente, tutti e le persone, i miei amici che credono in me e la mia ragazza.
0: Perfetto, allora in bocca al lupo per questa Racing Night, speriamo con temperature un po' più fresche, ecco.
1: Certamente, speriamo, vedremo. Vedremo.
0: Grazie mille Edoardo, buona
1: grazie
0: serata.
1: Grazie mille a voi, buona serata a tutti, ciao.
0: Allora, liberiamo Edoardo che alle 9:30 ha un ulteriore collegamento, visto che è pronto per questo ritorno in Italia alle gare e quindi è richiestissimo per tutte le interviste. Allora, adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo a chiacchierare nel proseguo della puntata di Ride On con il buon Kawarobi. Vi ricordo anche che martedì alle 8, non mi ricordo più se 8 o 8 e mezza, comunque voi sintonizzatevi per le 8, siamo in diffusione in DAB, quindi con la radio vera e propria, anche tramite Radio Samarcanda e nella regione Lazio, se no come sempre arriveranno i podcast sul nostro blog a cura del buon Peppe che nonostante sia in vacanza lui ci segue sempre e ci supporta. Allora, detto questo, un po' di musica e poi andiamo con il buon Kawa.

0: Ma no, ho fatto un po', sono entrato in modalità letargo e ricarica, risparmio energetico. Ho dormito per te, ecco, quindi 21 ore in 2 giorni e ho dormito io quello che non hai dormito tu.
1: Sì, io ho dormito 9 ore in 4 giorni, quindi dai, diciamo che è un bel compenso. No, no, dai, è stata una settimana impegnativa, però molto bella. Abbiamo fatto con la scuola del Buon Robi 2 giornate a Cremona e 2 giornate a Busca, dove comunque sia in un posto che nell'altro abbiamo visto anche tanti piloti che si allenavano, piuttosto che personaggi importanti del paddock anche mondiale, e quindi si è scambiati anche un po' di chiacchiere, fa sempre piacere.
0: Ecco, quanta crema solare hai utilizzato? Soprattutto che livello di protezione usi, visto che le ultime volte eri un gambero lesso.
1: Ecco, invece adesso per l'ennesima volta non l'ho usata, adesso sono nero come Kumamon. Il problema è che a sto giro mi si sono abbronzati anche gli occhi, cioè sono arrivato a un punto che non, mi sudavano anche quelli ed erano neri anche quelli da quanto sole ho preso in sti giorni. Però, beh, dai, capita, capita. Diciamo che non riesco sempre spesso a tenere il cappellino, quindi certe volte anche quando vai in posti non c'è un po' di vento ti frega, ecco.
0: Praticamente tra poco inizierai a squamare, a spellare come i serpenti nella muta.
1: Sì, ma infatti già la parte alta della fronte dove c'è l'attaccatura sta iniziando.
0: Visitors.
1: Esatto.
0: Allora, c'è stato il round di Cremona, il terzo round della Coppa Italia. Tra l'altro, ecco, saluto i DD, diversamente disabili, con la Octo Bridgestone Cup, che hanno già sancito alcuni campioni di categoria. Quindi un grosso saluto a questi super piloti. Che ci racconti? Sei riuscito a seguire nonostante gli impegni con Rolfo e qualche gara oppure no?
1: Sì, dai, qualcosina sono riuscito a recuperare, come per esempio la gara della Pirelli 600, piuttosto che le due della Dunlop, e sono riuscito in qualche modo a recuperare anche la gara del National Trophy.
0: Allora, tra l'altro, ecco, con Pirelli 600, grande risultato di Picciutto e tra l'altro un podio anche di Besana che è stato nostro ospite qualche anno fa. Allora, che ci racconti?
1: Dai, ci sono stati tanti colpi di scena con alcuni protagonisti che sembravano avere vita facile, invece poi alla fine o qualche problema tecnico, qualche errorino ha sbagliato un po' le cose. Come hai detto te, infatti il buon Picciutto ha fatto un grandissimo weekend, portandosi a casa sia un podio della salute che soprattutto la vittoria nella sua categoria delle Big Super Sport. Quindi dai, Riccardo nel bene o nel male la sta sfangando sempre, sta tornando un po', diciamo, ai livelli di un paio di stagioni fa, quando si è portato a casa il titolo.
0: Nella Dunlop Cup però.
1: Scusami, se ne sono così tante, hai ragione anche te.
0: Ti sento ogni tanto lontano.
1: Mi senti adesso?
0: Meglio, meglio, molto meglio.
1: Ok.
0: Allora, poi ho visto che
1: Per
0: c'è stato
1: quanto.
0: un ottimo ritorno nelle posizioni che contano, che sono quelle che gli spettano, visto il talento, e del buon Jarno Joverno, il tuo protetto.
1: Eh sì, diciamo che questo weekend c'è stata una grossa novità. Vabbè, se avesse seguito i suoi social, più o meno una decina di giorni fa ha scritto che praticamente si è separato con la sua squadra con cui ha iniziato il campionato e con quella quale ha vinto l'anno scorso la Dunlop, ed è passato, diciamo, ha fatto questo weekend tra virgolette di test, ma direi anche molto positivo, con il team AltoGo. E niente, dai, lui insieme a Antonelli hanno partecipato come wild card, anche Antonelli anche in vista di questo weekend che ci sarà la Racing Night. Ovviamente Nicolò, sappiamo il talento e la velocità che ha, e ha vinto e ha fatto pole position nella categoria sua, che è anche la Big Super Sport, o comunque la Next Gen, mentre Jarno si è portato a casa un terzo assoluto e primo nella Super Sport. Quindi direi che è stato un ottimo debutto su questa R6, che è una moto che a lui piace veramente un sacco, diciamo ovviamente ci vuole un po' di tempo, un po' di chilometri per capirla meglio, ma se questi sono i presupposti direi che si parla.

0: incomincia.
1: Bene, ecco.
0: Ecco, curiosità, perché non ho avuto modo di vedere delle foto ad hoc. Jarno, che è un ragazzone, come ci sta sull'R6?
1: Ma guarda, sinceramente ci sta. Dopo, se vuoi, te le giro anche in privato, che qualcuna ne ho. Però non è così scomodo come uno può pensare.
0: Si spalma, per bene.
1: Sì, esatto, forse anche rispetto alla moto che aveva prima, che era il CBR 600, forse gli si addice un pochettino di più.
0: Mm-hmm. Ok. Per quanto riguarda altre classi, hai seguito qualcosa?
1: Poi c'è stata la Dunlop 1000, dove praticamente si è ripetuto lo stesso identico podio della gara del Mugello, con Arcangeli davanti a tutti e con un passo veramente molto differente rispetto ai due piloti che ha preceduto, che sono Andrea Boscoscuro, che comunque rimane sempre leader della classifica, e terzo Lorenzo Vock, che in questo momento è secondo in campionato a pari punti proprio con Alessandro Arcangeli. Diciamo che in questa pausa estiva, come ha detto Boscoscuro, dovrà rivedere un po' di cosette, perché adesso si stanno rifacendo molto sotto i due più, come si può dire, avversari più agguerriti. No? Mm-hmm. Quelli che comunque sono sempre con lui sul podio, quindi dai, si sta rivelando molto interessante. Mentre per quanto riguarda la categoria expert, ha vinto ancora Santolico ed è leader incontrastato di quella categoria lì.
0: Ok, e per quanto riguarda il National Trophy?
1: National Trophy, abbiamo avuto una wild card di grandissimo livello, che è stato Andy Verdoglia, che sappiamo è compagno di Gabriele Giannini nel CIV Superbike, e anche lui matatore del weekend nella sua categoria, quindi pole position e vittoria.
0: Diciamo che è stato un bel allenamento.
1: Sì, visto che comunque sappiamo questo weekend, il prossimo che viene, ci sarà la Racing Night, che diciamo è la gara principale del campionato italiano velocità, quindi dai, ci sta, anche se ha corso con delle coperture differenti, però nel bene o nel male fanno sempre benissimo a stare in sella, lo sappiamo.
0: Mm-hmm,
1: quindi
0: certo.
1: Ci sta. Mentre al secondo posto abbiamo avuto Marcheluzzo del Team Broncos, e al terzo Ferrara, che attualmente è anche il leader di campionato della categoria del National Trophy, e protagonisti importanti come Ciacci, che è il campione in carica, purtroppo per dei problemi tecnici si è dovuto ritirare, quindi campionato ancora molto aperto, anche lì ci sono un sacco di piloti che possono dire la loro, e vedremo come andrà a finire.
0: Certo.
1: Un peccato, l'unica cosa, che rispetto al passato, diciamo, il numero degli iscritti è decisamente calato.
0: Mm-hmm. Ma te intendi in tutte le classi o nel National?
2: No, nel National Trophy 1000, secondo me, diciamo che comunque anche l'avvento della production, che poi è diventato anche il regolamento dell'attuale Superbike, ha portato, diciamo, più gente a iscriversi di lì piuttosto che e comunque a fare il National.
0: Ok.
2: Volevo ricordare, nel National Trophy c'è stata anche la wild card di Kevin Terranova, che è stato anche lui nostro ospite, che dai, ha ben figurato ed è arrivato proprio al ridosso del podio.
0: Mm. Ecco, come clima in quel di Cremona, era vivibile o era un deserto rovente?
2: La seconda, tranne l'ultima ora della giornata di pista, ovviamente parlo di mercoledì, dove è arrivato veramente un temporale che ha fatto un po' anche, tra virgolette, di danni, nel senso che stanno allestendo comunque le tribune già per il mondiale Superbike a settembre.
0: Okay.
2: E abbiamo visto un po' di bagni chimici e di seggiolini volare in giro per il paddock, però dai, diciamo che poi è stata una situazione che il giorno dopo si è risolta abbastanza facilmente, anche per le temperature decisamente più calde del giorno precedente.
0: Certo, e invece per quanto riguarda la tua attività con Roberto, quanto era calda la situazione?
2: No, ottimo, diciamo che è molto bello, anzi vorrei anche ringraziare il grosso aiuto che ci sta dando, soprattutto quando ci abbiamo corsi con le moto grosse, passami il termine, del buon Eddie, Bike for Eddie, che è comunque un grosso aiuto, da una mano anche lui a livello di istruttore. Io diciamo che in queste giornate sono l'addetto al box, no? Quindi comunque dà una mano con le telecamere piuttosto che dare qualche consiglio, quello che vedo da fuori, fare foto, aiutare con le termo, le pressioni, quelle cose lì, quindi ovviamente anche un po' il discorso hospitality. È un bel lavoro, molto molto interessante, bellissimo che comunque stai tanto a contatto con gente appassionata e soprattutto, beh, bene o male, vedi tanta gente del mondo delle due ruote, no?
0: Certo.
2: Comunque ci sono anche tantissime altre scuole, io ormai vedo spesso, e lo voglio salutare, anzi te lo saluto anche spesso, il buon Lorenzo Dalla Porta, che in queste giornate spesso ci si vede, si scambiano quattro chiacchiere, piuttosto che Cristian Perasso, o come ho detto Voc Terranova, piuttosto che anche il buon Kevin Manfredi, però cioè, tanti comunque amici che sono passati qua da Raidon e che nel bene del male negli anni, no, si è creato un discreto rapporto e si riesce a parlare un po',
0: certo,
2: di tutto, quindi dai, molto molto bello. Invece allora, poi abbiamo avuto due giornate anche a Busca, che è un circuito vicino a Cuneo, bellissimo, prima volta che ci sono stato, ti devo dire, veramente a livello di panorama è stupendo, perché sei proprio sotto il Monviso e sembra di stare veramente in un altro mondo. Però è stato anche lì molto tosto perché le temperature erano decisamente elevate, però devo sempre ringraziare tutti i corsisti perché sono molto rispettosi e soprattutto ascoltano, e non è semplice anche trovare queste situazioni.
0: Certo.
1: Esatto.
0: Allora, adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo con il buon Cavarobi a proseguire la nostra diretta di Ride On.

0: Ride On, ovviamente in diretta questo lunedì 20 luglio ed eccoci sempre qua con il buon Kawarobi. Oggi ho visto un video del buon Nico Cereghini che parlava di questo argomento, no? Quindi la nuova proprietà, quindi che è nata, che subentra ad Orna, ha iniziato a conteggiare solo i titoli della classe regina, quindi che sia 500, che sia MotoGP, si parla di MotoGP, e tutti gli altri titoli praticamente vengono cancellati, quindi un pezzo di storia che se ne va. E personalmente ritengo che cancellare un mondiale che sia del passato, ad esempio classe 80, i 125, 250, cioè, Moto 3, Moto 2, è un po', non è bello, perché quando si ignora la storia di solito non esce mai niente di buono. Si può, secondo me, spingere lo spettacolo, valorizzare la MotoGP senza penalizzare il resto, o no?
1: Sì, sì, no, ma già dall'anno scorso, se tu hai fatto caso, proprio alla vittoria del mondiale di Marquez c'era scritto 7 volte campione del mondo MotoGP, cioè, quindi il titolo 125, il titolo Moto2 sono stati ignorati. Secondo me è comunque un errore, perché, ma per il semplice fatto che, secondo il mio punto di vista, dai più risalto invece dicendo tutti i titoli che vince un campione e non soltanto quelli della classe regina, no? E comunque, certo, se vai a vedere, sono passati anche nelle categorie inferiori prima di arrivare lì, quindi è come se vai a tirare via dei meriti a chi sia squadra che pilota, che si è fatto veramente un gran mazzo per arrivare a quel risultato.
0: Certo, ad esempio, leva i titoli.
1: Corretto, anche perché cosa vuol dire? Se ti faccio correre, ti faccio un esempio, un Nico Terol che è stato campione della 125, che lui è un campione del mondo, e noi dici che lui è un campione del mondo, che l'ha vinto il titolo, cioè, anche no.
0: Oppure leva i titoli al di fuori della classe regina ad Agostini, viene e cioè, secondo me ti mangia vivo, ecco.
1: Sì, esatto, ma poi vabbè, ma...
0: Poi c'erano gli specialisti delle piccole cilindrate. C'era, sì, Angel, sì, Nieto, cioè, c'erano proprio specialisti delle piccole cilindrate che,
1: sì,
0: in quella
1: lo stesso Gresini, certo. Io l'ultimo che mi ricordo, che praticamente lui proprio per eccesso di età ha dovuto mollare, poi si è proprio ritirato, è stato Efren Vasquez, che lui sino all'ultimo anno di 125 ha corso e boh.
0: Sì, è un po' come se ad esempio nelle derivate di serie considerassero i mondiali solo della Superbike. Cioè, uno come Sofoglu, cos'è? Lo cancelli?
1: Esatto, esattamente. Sì, sì, no, ma ti dà pienamente ragione.
0: Nel senso, secondo me c'è modo di valorizzare, spettacolarizzare, far crescere la MotoGP senza creare dei demeriti in quello che è stato.
1: No, più che altro vogliono enfatizzare il discorso della classe regina, però siamo sempre lì. Cioè, sono pochi, anzi forse non c'è praticamente nessun pilota che è arrivato da altre categorie anche al di fuori, no? E poi non c'è, che non è stato campione nel momento di là, ci sono pochissimi, certo. Cioè, quindi non ha molto senso, cioè, secondo me è un po', beh, forse è la classica americanata, no? Anche se poi secondo me trova il tempo che trova, perché comunque sia gli appassionati che chi è del mestiere sa che comunque quei titoli ci sono lì e sono ricordati.
0: Ma secondo me nel lungo periodo, nel medio lungo periodo, ci sorgeranno dei problemi, perché dando sempre meno risalto alle classi d'ingresso nel moto mondiale, quindi Moto 3 e successivamente Moto 2, e gli sponsor che già hanno dei problemi e sono sempre meno, avranno sempre meno interesse a supportare queste categorie, quindi i giovani avranno, secondo me, più problemi nell'accedere nel mondiale, visto che si parla già di cifre veramente importanti.
1: Quello sì, però cioè, comunque già si vede anche per i regolamenti futuri che le categorie, come chiami tu, di ingresso sono sempre, stanno venendo sempre più messe da parte, cioè sapremo che ormai anche la Moto3 diventerà una sorta di monomarca un po' come la Moto2, nel senso che hai un motorista e un
0: Yamaha.
1: telaista, esatto, cioè avremo la Moto3, avremo telaio Kalex e motori dell'R7, quindi già anche lì vedi che comunque l'importanza rispetto a come era nel passato, non andiamo troppo indietro, ma anche attualmente che comunque ci sono costruttori come KTM e Honda, già lì che diventa tra virgolette un monomarca, vai a capire qual è il tipo di linea che si vuole prendere, ecco.
0: Quindi un contenimento di costi, un livellamento di prestazioni, cercando di sulla carta di far valere le qualità del pilota, un po' come avviene nella Rookies Cup, però secondo me viene un po' ignorata, a meno che poi non ci siano una redistribuzione degli introiti, che era uno degli argomenti del famoso patto della Concordia tra i costruttori, che aiuti anche i team, tra virgolette, delle classi minori, perché se no gli sponsor non hanno veramente, cala molto l'interesse nell'elargire somme comunque importanti per avere una visibilità ormai risicata con un interesse che è in picchiata.
1: Quello ti do ragione, anche se secondo me a quella stregua lì aveva più senso fare un qualcosa con un prezzo calmierato e fare una cosa un po' più simile all'attuale sport bike nel mondiale, dove comunque, ridendo e scherzando, abbiamo un sacco di marchi diversi che se la possono giocare, no? Cioè, secondo me era una cosa un po' più carina così, però beh, sappiamo come funziona e vedremo come andrà, se ci smentiranno oppure no, ma la vedo dura,
0: Ok.
1: proprio sinceramente
0: E
1: dura.
0: poi comunque da qui a poco avremo le tre classi veramente vicine. E come cilindrata, poi le prestazioni rimarranno estremamente differenti proprio per gli investimenti e il lavoro prototipale che c'ha alle spalle. Però avremo di base il motore dell'R7, il 3 cilindri Triumph 765 e l'850 delle MotoGP.
1: Sì, quello sì, però come appena detto tu, sappiamo che hanno
0: Investimenti
1: erogazioni e potenze
0: diversi.
1: decisamente diverse. Diciamo che vanno in 70 cavalli in 70 cavalli, no? Più o meno. Cioè, andiamo dai 73 dell'R7, metti che arriveranno a un'ottantina, hai circa 150 della classe di mezzo, e poi vabbè, dai 200 e passa della classe regina. Quindi. Comunque, cioè anche se la cilindrata è simile, il divario è veramente enorme.
0: Anche perché leggevo oggi di una dichiarazione di Marc Marquez che le 850 saranno più divertenti, cambierà ovviamente con il pneumatico differente, il fornitore che diventerà Pirelli cambierà, però si aspettava una riduzione maggiore dell'incidenza dell'aerodinamica. Ecco, lì effettivamente sì, si sono ridotti i plani alari, ma alla fine sono rimasti pressoché ovunque.
1: Sì, no, poi praticamente l'ingombro di 2,5 cm per lato ridotto, diciamo che va a cambiare poco e niente. Se fossero state un po', diciamo, un po' più simili alle attuali Moto2, con magari delle appendici un pelino marcate, ci poteva anche stare. Così è un
0: Cambia poco.
1: po' praticamente esatto, cambia poco. Cioè, diciamo che veramente il grosso cambiamento sono i pneumatici e il discorso
0: Agli
1: degli
0: ribassatori,
1: abbassatori,
0: ok.
1: che esatto, che sappiamo quanto influiscono in tutta la guida. Però sinceramente secondo me si torna ad avere delle moto più normali e forse anche più simili a quelle che comunque vediamo in concessionario, perché è vero che negli ultimi anni sono venuti fuori gli appendici alari, però non sono delle cose così esorbitanti come quelle che ci sono attualmente nella categoria massima dei prototipi.
0: Anche se devo dire, a seconda del marchio, eccetera, in concessionaria trovi praticamente degli aerei multipiano, praticamente degli scaffali veri e propri sui musi delle moto, ecco.
1: Sì, dai, diciamo che alcuni sembrano anche dei vassoi dalle larghezze che hanno, però sì, da quel lato lì sì, però cioè, vedi che comunque non sono quelle cose come vedi MotoGP, che c'hai comunque alette su parafanghi, su forcelle, sotto codone, cioè non sono a livello così esagerato, no? Rispetto a comunque quello che troviamo in concessionario, con sì, magari delle appendici laterali sul muso o al massimo giù di lì, non abbiamo cose veramente stratosferiche, no?
0: Certo. Che poi,
1: ancora ci può stare.
0: Che poi finché non vengono sfruttate in pista oltre una certa velocità,
1: esattamente,
0: è un discorso prettamente estetico, ecco.
1: Estetico, sì. Sì, anche perché comunque anche avere le ti faccio un esempio, la Bimota, la 998 Rimini, che sai che ha le alette adattive, ma in strada la vedo dura che arrivi ad avere dei carichi di frenata, cioè a meno che non fai la frenata d'emergenza, cioè è difficile che trovi l'utilizzo di quelle alette lì, ecco.
0: È più un discorso di marketing, ora vanno di moda, quindi ci sono anche gli aftermarket di chi se li monta più o meno, eccetera, alcune addirittura prettamente estetiche montate col biadesivo, ecco, quindi non so quanto effettivamente possa essere utile come carico, perché se ci carichi davvero sì che il biadesivo tiene, ma fino a un certo punto, ecco, se cioè mi aspetto un po' più di carico, ecco, rispetto a quello che tiene un biadesivo.
1: Esatto.
0: Anche perché se
1: ci sono degli ingegneri, se ci sono degli ingegneri che ci studiano dietro, anche il posizionamento e tutto quanto ha un senso, no?
0: Sì, anche perché metti in caso che fai il criminale, perché lì per assaggiarne comunque il carico dovresti fare un po' il criminale su strada, a un certo punto il biadesivo molla, ti cambia totalmente, casomai mentre sei in ingresso, cioè il comportamento dell'anteriore, insomma, non credo che sia molto piacevole.
1: Penso di no, non l'ho mai provato, quindi non te lo so dire.
0: E invece, appunto, parlando di piloti che, anzi, questo qua ve lo dico, ne si parla dopo la prossima canzone. Così a sorpresa ti faccio un altro tema giusto per te.
1: Va benissimo, fra poco.

0: mentre sfumano i Depeche Mode, siamo sempre qui con il buon Kawarobi Taro 86 ed ecco il tema che ti volevo lanciare. Allora, visto che prima si è parlato dell'annullamento della nuova proprietà dei titoli, no? Un tal Max Biaggi, che praticamente viene ricordato solo come MotoGP Legend perché non ha alcun titolo nella classe regina, quindi tutti gli altri 5 titoli per loro non contano, ha girato a 5 secondi con un RSV4X dai prototipi 850, quindi da Bulliga, che ha stabilito il record durante i test. È vero, 5 secondi a livello sportivo sono una vita, ma considerando che Max Biaggi non girava con un prototipo alla sua età, di certo non cerca il tempo, signori, tanto di cappello, o no?
1: Sì, sì, poi vabbè, tu gli hai tirato via un titolo, perché gli hai detto 5, ma sono 6, 4, 2, 50 e 2 Superbike,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Però no, c'hai pienamente ragione, vabbè, ma te l'ho detto, secondo me... Non mi piace neanche tra virgolette come discorso, perché veramente abbiamo tantissimi campioni piloti che vanno ancora fortissimo anche da anni che si sono ritirati, cioè vedi anche lo stesso Bayliss, quando mette il casco ancora è un gran manico, come l'hai detto te, il buon Max, quindi che dire, tanto di cappello, un gran pilota, lo sarà sempre, verrà sempre ricordato per questo, e quindi ha fatto valere ancora il suo talento, ecco, che non è da tutti.
0: Allora, queste 8.50 in cui Bulliga si sta preparando, sta sviluppando per Ducati, quindi qualche... e tra virgolette vantaggio lo avrà almeno all'inizio del campionato, perché conosce bene il pneumatico, sta sviluppando la moto, ha la possibilità di girare tanto, ha già un'esperienza anche con le MotoGP attuali, quindi, e poi insomma è bello caldo anche per il discorso Superbike, dove sta dominando.
1: Dai, diciamo di sì, vabbè, ancora non c'è niente di confermato, anche se lo sappiamo un po' il segreto di Pulcinella, però quest'anno veramente, cioè, è un pilota che ha fatto 25 gare di fila di vittorie, soltanto il suo compagno, il suo attuale compagno di squadra in gara 1 a Donington praticamente gli ha tirato via la vittoria, sta andando fortissimo, sta meritando... è quello che sta, cioè, ha assimilato benissimo negli ultimi stagioni, e forse veramente uno di quei casi dove certe volte mollare un po' il colpo, alcune situazioni nel moto mondiale l'ha aiutato veramente a rilanciarsi e avere un'ottima carriera, anche perché comunque noi ricordiamolo, ma è sempre stato un talento, ha vinto il CEV Moto3, comunque quando è arrivato il mondiale ha fatto subito
0: forte.
1: Dei numeri importanti, poi esatto, poi sappiamo alcune situazioni, anche la tanta pressione, certe volte giocano dei brutti scherzi, ha deciso di fare un passo indietro e rilanciarsi nelle derivate, ed è stata la decisione migliore che poteva fare, perché praticamente in pochi anni ha vinto titoli Super Sport, si è giocato subito i titoli Superbike con Razgatioglu, e quest'anno sembra che veramente... non abbia rivali in questo, certo. Quindi veramente tanto di cappello sulle decisioni prese di fare il famoso un passettino indietro per farne due avanti.
0: Che tra l'altro è difficile lasciare il moto mondiale e ritornarci non da comprimario, ma con delle aspettative, perché di solito chi esce da quel mondo difficilmente ci rientra.
1: Sì, cioè, o ci rientri come è capitato un paio di volte alle Lecuona quando era in onda come, sai, sostituto per un pilota infortunato, quelle cose lì, ma come hai detto te, in pianta stabile è decisamente molto molto difficile, quindi dai, ha fatto veramente, sta facendo qualcosa di veramente incredibile, ma giustamente anche Ducati ci ha creduto, e se come dovrebbe essere, dovrebbe ritornare nel paddock che conta, è anche, diciamo, un attestato di stima, perché comunque certo, sia Ducati che Nucolò stanno credendo in questo progetto, in questa cosa.
0: Mm-hmm. Tra l'altro, ecco, secondo me un grosso vantaggio anche rispetto al talentuoso Toprak è che quest'anno lui arriva caldo con l'esperienza Pirelli anche nello sviluppo.
1: Sì, diciamo che allora Toprak probabilmente ha voluto affrontare un po' una stagione per capire com'era la MotoGP, mm-hmm, anche se sappiamo che poi
0: cambiava tutto.
1: Esatto, cambiava tutto. Quindi probabilmente anche il famoso treno che passa una volta, quindi è anche stato giusto prendere al volo. Penso che sta faticando più di quello che si aspettava.
0: È parecchio frustrato, secondo me anche a livello di motivazione è difficile rimanere concentrato.
1: Però sai,
0: abituata a stravincere.
1: Esatto, cioè, io te lo stavo dicendo in un modo un po' più colorito, ma quando sei abituato a mangiare, sai, la Fiorentina e poi ti mettono lì il petto di pollo, il gusto è un po' differente, no? Mm. E quindi ci sta anche, però è un ragazzo molto intelligente, comunque sa che deve affrontare un po' questa situazione. Ci sarà da vedere il prossimo anno è veramente l'anno della verità, se farà fatica un po' come successe ai tempi del suo mentore, no? Con mm-hmm, il passaggio dalla Supersport in Moto2, ricordiamo poi Sofoglu ritornò nel padrone delle derivate e si portò a casa degli altri mondiali, quindi male che vada, lui un posto in Superbike lo troverà sempre.
0: Sì, no, questo sì, però sarebbe un po' una sconfitta per lui, conoscendo anche il tipo di carattere competitivo che ha, la digerirebbe male, secondo me.
1: Sì, ma quello probabilmente, però dai, guardiamo anche il lato positivo, quanti colleghi dalla Superbike ha avuto che potevano avere dei numeri, non sono riusciti neanche a fare il salto di là, quindi già penso che questa cosa è una cosa molto molto importante, no? Mm-hmm. Cioè io mi viene sempre in mente un Jonathan Rea
0: e non ha mai avuto un'occasione vera.
1: Esatto, un Tom Sykes che comunque è stato un campione del mondo, ha fatto delle stagioni di altissimo livello, non è mai stato preso in considerazione. Cioè ci sono quelle situazioni un po' particolari, quindi già soltanto esserci riuscito a metterci un piede lì dentro, secondo me è tanta roba.
0: Lì
1: c'è da vedere come sarà la nuova moto, tutto qui, mm-hmm, perché comunque quest'anno Yamaha sta veramente faticando tanto.
0: Lì secondo me nel caso di Toprak, anche se non dovrebbe influire, però la politica su larga scala influisce sempre, essere appoggiato dal governo turco, dall'entourage, avere un grande budget, secondo me ha influito non poco.
1: Ah beh, quello sì, poi lo sappiamo, comunque il passaporto di Toprak, allora secondo me e dico se la crescita di Denis Onciu fosse stata più costante e fosse stato costantemente a lottare nelle posizioni di vertice, poteva anche essere che Toprak poteva tranquillamente rimanere nel derivate, vedendo un po' anche la parabola discendente che ha avuto Onciu e vedendo comunque il Toprak che stravinceva il Superbike. Comunque è anche giusto aver ridato una possibilità anche per un discorso di passaporto, ecco. Mm-hmm,
0: certo. E invece per quanto riguarda le selle rimaste, che ormai secondo me i giochi sono più o meno fatti, ma c'è poco
1: iniziano ad essere poche, però ancora qualcosina sta rimanendo in sospeso. Per quanto riguarda quelle diciamo tra virgolette più ambite, che sono rimaste quelle del team Tech 3A, una sembra ormai data a Senna e Jus, mm-hmm, è strano da dire, però con tra virgolette la partenza di Jack Miller, ovviamente un australiano serve, anche perché l'anno prossimo si andrà ad Adelaide, quindi comunque dovranno promuovere l'evento. E l'altra si parla di una lotta a due tra Manu Gonzalez, che è l'attuale leader della Moto2, e Luca Marini. Mm-hmm. Quindi vedremo chi la spunterà. Solitamente si fa, cioè, il famoso ragionamento
0: un
1: pilota esperto,
0: esperto
1: pilota
0: è uno,
1: giovane,
0: ok.
1: esatto. Da quel lato lì, però, se ci pensi, c'è cioè, un Manu Gonzalez cosa deve dimostrare ancora? Sono almeno 3 anni che è lì nelle posizioni di vertice della Moto2 e non ha mai avuto una
0: La
1: reale
0: possibilità.
1: possibilità per salire, no?
0: E tra
1: Quindi anche
0: l'altro
1: lì un
0: se
1: po'.
0: rimarrebbero i compagni di squadra se rimanesse Egius e Manuel Gonzalez.
1: Esattamente perché sono attualmente nel team Intact Dynavolt di Moto2,
0: Certo.
1: quindi diciamo continuerebbe la loro faida interna, mettiamola così, no?
0: Sì.
1: Però sì, poi diciamo che il resto è già tutto un po' segnato. Vabbè, facciamo un recap veloce, MotoGP, allora ci abbiamo in Aprilia, vabbè, Pecco e Bezzecchi. Per quanto riguarda Yamaha abbiamo Gura e Martin. Poi vabbè, il discorso Honda, ecco, forse ancora il discorso Honda ufficiale è un po' in sospeso perché con le ottime prestazioni di Diogo Moreira lui ha una clausola nel contratto che se riesce a ottenere certi livelli di prestazioni fa il salto in
0: Nel team
1: moto
0: ufficiale,
1: nella
0: ok.
1: squadra ufficiale. Quindi eventualmente potrebbe esserci Moreira che vada a affiancare Quartararo nel team ufficiale e Davide Alonso affiancherebbe Zarco che comunque è ancora confermato per la prossima stagione in LCR, che secondo me sarebbe anche la cosa più intelligente per far crescere il talento di Alonso, che almeno non gli dai una grossa pressione subito in un team ufficiale importante come quello di Honda, anche se sappiamo che negli ultimi anni non sta raccogliendo come in passato, però è pur sempre una squadra ufficiale.
0: Ho qualche dubbio poi non sul ritorno, ma sul livello prestazionale di Zarco, perché il lungo stop è veramente lungo, l'infortunio è stato veramente pesante e in questi casi un po', cioè, Zarco è un veterano, quindi ci sono anche i momenti in cui pensi alla fatica del tenerti allenato, ai rischi, e quando inizi a pensare un po' troppo diventa un problema.
1: Ci sarà da vedere al rientro, lei hai ragione tu, cioè nel senso che comunque però diciamolo, quest'anno abbiamo avuto, anzi anche negli anni passati abbiamo avuto degli esempi praticamente molto simili, ricordiamo il 2020 di Marquez, piuttosto che anche la scorsa stagione di Martin, quindi è vero che hanno età differenti, però gli infortuni sono stati gravi e pesanti e lì penso sempre che vada dalla motivazione del pilota. Sicuramente se dovesse tra virgolette abdicare, io se fossi in Honda subito lo metterei nella squadra ufficiale di Superbike perché secondo me è un pilota che
0: Farebbe un
1: potrebbe
0: po' di
1: dare
0: differenza.
1: veramente veramente veramente tantissimo alla causa.
0: Continuando con le selle rimaste in MotoGP, VR46?
1: VR46, beh, Fermín Aldeguer che è stato spostato dal team Gresini e ovviamente come parlavamo prima si dovrebbe parlare di Bulega, sempre se rimaniamo, no?
0: Sì,
1: Con
0: sì,
1: sempre
0: sì,
1: quel
0: sì.
1: punto di domanda perché ancora non c'è niente di ufficiale e anche lì se eventualmente non ci fosse Bulega dovrebbe esserci un ritorno di Luca Marini, poi abbiamo in track house si parla di Raul
0: Che è
1: Fernandez.
0: confermato.
1: Esatto, con Nea Bastianini, quindi anche lì diciamo una grandissima squadra secondo me, perché sono i due piloti che non dico di seconda fascia, ma che comunque sono sempre lì appena possono lottarsi a ridosso del podio o anche i podi, quindi rimarrebbero un ottimo team. Per quanto riguarda Gresini abbiamo già i confermati Mir e Holgado e sono veramente curioso di vedere Mir con una Ducati cosa può fare, perché secondo me se lui, tra virgolette, rimane in piedi potrebbe essere un osso duro anche dopo tanti anni di difficoltà, sai, hai una motivazione extra. Poi per quanto riguarda il team ufficiale KTM abbiamo la coppia Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, che anche lì secondo me è una squadra
0: Con un gran
1: molto
0: potenziale.
1: molto. Esatto, gran potenziale, lì ci sarà da capire la moto, certo, la nuova moto, l'impegno che ci sarà da KTM, poi vabbè, la squadra ufficiale Ducati con Marc Marquez e Pedro Acosta.
0: Il Dream Team.
1: Esatto, il Dream Team, un po' quello che ci fu qualche anno fa in Honda, quando ci fu Lorenzo e Marquez, che sulla carta era il Dream Team, poi vabbè, sappiamo che è andato un po' in modo differente, però sulla carta è una squadra che può fare veramente il bello e il cattivo.
0: Bene, ecco, una cosa, tanti piloti ultimamente si sono operati o si devono operare o lo faranno per la sindrome compartimentale. Secondo te qual è il motivo che nel tempo ha reso queste operazioni sempre frequenti o più frequenti?
1: Lo sappiamo, dai, Fabio, cioè, soprattutto per il discorso MotoGP, purtroppo è tutto il carico aerodinamico che hanno,
0: la fisicità della moto.
1: Esatto, cioè può aiutare un sacco a livello di stabilità sulle parti dritte e sul veloce, però lo sappiamo che le appendici, soprattutto nei cambi di direzione,
0: sono un peso.
1: Sono un peso e non di poco, tu ne sai qualcosa, no? Nel tuo piccolo, e quindi direi che quello sicuramente. Poi vabbè, se andiamo a vedere infatti le categorie minori dove queste appendici praticamente non esistono, vediamo la Moto 3 che sono veramente delle moto leggerissime, però in Moto 2 anche lì difficilmente abbiamo visto piloti che vanno a fare quel tipo di operazione, no? Certo. Cioè, quindi direi che ci sta, cioè non è che non ci sta, sappiamo a cosa è dovuto, ecco, probabilmente anche per quel motivo lì un pilota come Marquez avrebbe preferito delle appendici ancora più ridotte o addirittura eliminate, che potrebbero dare una grossa mano anche sul discorso della sua spalla, no?
0: Dove gestisci di più con l'abilità di guida, i trasferimenti di carico, la prima fase del gas, la frenata, lì cambierebbe soprattutto la frenata. E frenate
1: che poi diciamo, Fabio, è anche è la base del motociclismo, perché sino all'avvento delle appendici era quello, no? Cioè si lavorava tanto sul trovare il giusto setup di esatto bilanciamento tra telaio, motore, elettronica, che poi è quello che è sempre stato il motorsport in sé, no?
0: Certo. Allora, chi vuoi salutare prima della nostra pausa estiva?
1: Vabbè, saluto ovviamente te, saluto tutti quelli che ci seguono, il buon Eugenio che immagino sarà sempre
0: in officina, sudato
1: nella grotta, lui chiuso nell'officina, e poi ovviamente saluto la tua dolce metà e vi auguro questo, spero, se farete delle vacanze, comunque un periodo di riposo e un po' di relax.
0: Sì, io quando riesco vado in letargo e dormo come un ghiro. Grazie mille Kawa, noi ci sentiamo dopo il round di Silverstone, di un po' di qualche lunedì di festa anche per noi.
1: Ok, allora buona estate a tutti quanti, ci riprendiamo anche noi dopo la pausa.
0: Ciao Kawa.
1: Ciao.
0: Allora, mentre ringrazio il buon Kawa per questa bella chiacchierata, vi ricordo appunto che noi ritorneremo il lunedì dopo il round della MotoGP di Silverstone, e detto questo ci facciamo anche noi un po' di vacanza e ci risentiamo presto.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisi.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Thank you.

Mentale.

0: Welcome to my house.
1: Ma chère Mélinée, mia cara Mélinée,
2: ma petite
1: mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Vi stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, iscritto al partito, sono commissario, mi conoscete, confessa allora, tu l'hai colpito, non mi costringere a farti del male, tu sai benissimo.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

al primo piano, con la sigaretta in mano. Gino grida come un pazzo,

Dubbio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

la sua barca per un giro in Tunisia, conduce gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Bielizza.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.